Mi stanghi una cattiva non oggi. Oggi con tutta che manda. Oggi non mi studia che sarà. Non ho tutta che con oggi. A voi sono rovata l'oggi in Natale. E lei non lo tengo, quando non mi chiudo anche lui, siamo due anni, quando non mi chiamo, stavolta siamo in Cina, e stavolta non so mai, e vai a cani mai, e con le reote, o stiamo in Angola, e i cani che la vogliono una mia mamma, e se non lo tengo, o tu da che tu, o sa tu da che ti lo tengo, non è una cosa, mi voglio che non stanghi i voglini. Oi, quello che mi ha fatto la sua vita? Ho toccato il cielo e ho toccato il mio. E ho non guiato. Non mi ha detto che non mi ha detto. Tu non sei rotta. E stavo lì a mandare un ro. Non ho un ro, e ho un paio di matta.

好啦，听完谷亚薇呢一只等出场的光一只国语歌之后咧，嚟紧我哋就系第六个礼拜 Chill Club 嘅冠军歌，我哋都有呢位靓女，诶，全部都系靓女啊！我哋有 Nancy Quai 呢只嘅 Broken。